0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi regaleranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo è d'arte.

My mind is a blank. I wish I could recall, but one I must thank.

trust. She said, she swear.

0: I'm Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Bros.

0: Stai ascoltando lo streaming.
1: Radio Animation.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
4: Watch that. But it is hip, though, the way people dance now. You know, you can just, it's called doing whatever you want to do. Just get up. If we get to you, just get up and just throw your arms in the air. Throw your arms in the air. Throw your arms in the air. Throw your arms in the air.

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon.
1: Sì, sarà giusta chiù.
0: Non so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo'.

0: sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che?

da sentire qui, nei postriboli del post-rock, anemici.

0: Stefano.
1: Stai ascoltando lo streaming.
0: Radio.

0: Hi guys, I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: la tromba.
1: La tromba?
2: Ah, la tromba.
0: La tromba.
1: Scusa, ma che radio è?
3: Radio Stacchio!

0: facendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Tony, not Rory, not Rory, but both, say Duff, the age.

Three, two, one.

0: L'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togliamo.

0: un raccontino di Mansdale.
1: Io cagli sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

un motivetto da ballare, hanno la faccia malandrina, ma sono stanchi di suonare, suonare. Si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa, esasperante il suo languore.

aiuto, orchestri nel mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be. Ride la stella, ride fa,

arriva un tipo di Milano, tutto non tambula languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà, suonate bella Madonnina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be.

0: finisca. Altro pensiero da pensare, c'è da portare l'odalisca a fare quattro passi in riva al mare. Lo vuol vedere mentre albeggia, esasperante il suo languore.
1: Nel buio che c'è una scorreggia.
2: Bravo!

Signore e signori, state ascoltando Radio Eustachio! Oh!

0: da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

regole qua nel rione, me lo diffamano in ogni occasione. L'han criticato parlando anche male di quella storia dell'ospedale. Quando st'estate laggiù a Bardonecchia lui ha dato due pugni a una vecchia, io non lo so

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

non sei mica una roba che si mastica e si butta via. Tu mi entri nell'animo, tu mi entri nel pensiero, tu mi lasci tutto nero.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.

La città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti,

morisca, queste che fu. Passa. Morisca, queste. Alza. Vorrei sapere me ste che fumir, me laura il comincia mesdì, vendi di sciva, so de saun, l'acqua bugata col moto furgon. Col moto furgon. Mi vuoi in gir de chi e de là, mi vuoi in gir per laura, trovi tanti biglietti de mila, me vengo in mente compra una balilla. Una balilla. E la sorpresa dei miei fratei che mi ha mangiato anche ai budei, mia cugina che la sta in via larga, la mi ha mangiato anche alla targa. La targa. La mia zia de Gorgonzola, con Tigom la fa la cassola, e il mio nonno che il galangina, la ciabba la ciucca con la benzina. La benzina. La Maria che va sta alla mia porta, la mamma mangia la roda de scorta, e il cinese cici che ci scofen, neanche a morì che il pisa in del cofen. Psst, cofen. La visita della ringhiera, la sa digeri anche una portera, e il carletto tu stupidot, e se fa un vestì con la capote. Capote. La capote. Basta. L'unica che l'era sta a fregare, è un me cusin che l'era soldà, le torna a e la trova sulla mente, il fum del tubo d'escapamento. Mi vuoi in giro di chi e di là, mi vivo. D'escapamento. Mi vuoi in giro di chi e di là, mi vuoi in giro per l'aura, trovi tanti biglietti di mira, ma compri più un'altra balina, ma compri più un'altra balina, ma compri più.

E non ho potuto eseguire questo pezzo, che è stato aggiornato nel testo e nei modi, ma comunque era quello che non è stato fatto più o meno 13 anni fa. Signori, il pezzo che è stato rifiutato al derby. Grazie.

0: Ciao ciao, bella Italia, sono venuto col trenino, a sei piano assai vicino, con un sogno che m'ammalia. Io ho visto in televisione, voglio anch'io giocare col pallone, sono grezzo ma son campione, mezzo bacio, mezzo manicone. Ma chi sei, chi sei, chi sei? Tu chi sei, chi sei, chi sei?
1: Sono un mediano di nome Abdullah, gioco riserva giù nel Gabulla, e nella giungla profonda e nera tiro nel culo della pantera, tiro nel culo della pantera nel blu, dipinto di blu, ah, felice di stare quassù.
2: Ma che nebbia, sceso dal treno, ma che nebbia! Scusi, un essere umano, scusi, mister, mister! Sa che è?
3: Ma che modo di parlare?
2: Scusi, sono un mediano della Gabul, corro sulla fascia fino alla morte, faccio anche alcuni metri da deceduto. Sa mica dove è la sede del Milan? Che...
4: Ma va via, mamma, che cazzo mi frega, mi tieni all'Atalanta?
3: Ma che lingua barbara, mi scusi. Atalanta, cos'è? Giocate con gli zoccoli?
4: No, è una squadra con la maglia nera righe blu.
2: Ah, anch'io giocavo nella squadra con la maglia nera righe nere.
4: E che maglia è? Scusi.
2: Niente, giocavo a torso nudo, e allora?
4: Ma va via, nigger.
2: Ma che brutta lingua, mi scusi.
4: Va via, nigger, che brutta lingua.
3: Poi, ma chi sei, chi sei, chi sei?
1: Ma chi sei, chi sei, chi sei? Sono un mediano di nome Abdullah, gioco riserva giù nel Gabulla, e nella giungla profonda e nera giro i tacchetti, e buonasera, giro i tacchetti, e buonasera nel blu, dipinto di blu, io e la palla ci diamo nel blu.
2: Io vado per la mia strada, che nebbia! Si è mai visto un negro nella nebbia? Infatti non si vede. Oggi ho il tram! Devo cercare una luminaria, un'edicola. Oi, un'edicola, scusi, edicolante. Vorrei un'informazione.
5: Prima te me comprate il giornale, poi te do l'informazione.
3: Ma come cazzo parlatemi, scusi. Non per essere razzista, comunque mi dia pure un giornale. Mi dia...
5: Quale?
3: Mi dia la Gazzella dello Sport.
5: Ma che giornale è?
3: Giornale sportivo.
5: Ma che titolo è la Gazzella dello Sport?
3: Titolo fantasioso, non come voi che vedo avete dei giornali, avete un giornale chiamato Il Giornale, cioè quello che l'ha inventato ha avuto l'ingegno, però Il Giornale, Il Giornale, deve essere, sarà uno che ha chiamato suo figlio, figlio, cane, cane, noi abbiamo fantasia,
5: ma va via neger,
3: amo, guardi sto anch'io parlando come voi adesso, mi sto imbarbarendo me, mio medesimo. Guardi, vado via, tanto stancato, io c'ho talento. Io adesso mi metto a palleggiare a sto incrocio, trovo una lattina. Se Maometto non va alla montagna, anzi, se Maometto non va alla sede del Milan, la sede del Milan verrà Maometto. Oe, neger!
2: Chi è?
3: Scappa, neger!
2: Cos'è?
3: Vedi, sto già parlando. Scappa, neger, che è una pantera!
2: Pantera?
3: Allora, paura della pantera? Nella giungla ne vedo mille la pantera.
2: Amore, chi sei? Che vuoi?
3: Documenti, chi sei? Che vuoi?
1: Sono un mediano di nome Abdul, ero riservaggio nel Gabul.

0: sei con i manganelli? Così non mi ma sei un giocatore con i manganelli? Adesso se mi dovete ingaggiare mi dovete prendere con la forza. Ma che squadra siete? Squadra mobile. Cosa vuol dire squadra mobile? Scusi. È chiaro che deve essere mobile la squadra. Ehi, m'han portato giù in ritiro. M'han portato giù in ritiro. M'han portato in ritiro. Località Mena, San Vittore. Con tutta la squadra. 2500. Un cazzo di turnover. Pieni giocatori stranieri, slavi, marocchini, giocatori brasiliani con le calze di nylon. Cioè, io pensavo che si potessero truccare le partite, ma le mezzale no. Adesso io sto qui in cella, mi alleno con la palla, dicono che non passo mai la palla, per forza c'ho la palla al piede, slegami che ti faccio dei cross. Poi arriva uno e fa, sa che? Perché ormai parlo anch'io come gli indigeni, sa che? Dimmi su, dai, sa che? Espulso. Ma sono neanche cominciato a giocare. Scusate, mi state facendo perdere l'identità calcistica. E io sto qui a pareggiare, ma anche a chiedermi... Chi sono?
1: Sono un mediano di nome Abdul. Ero riserva anche a San Vittur. E dalla giungla della galera io torno a casa con la pantera. Io torno a casa con la pantera nel blu. Dipinto di blu, ah no, io non ci tornerò più. Nel blu, dipinto di blu.

0: vie qua sul divano. Hey!
1: Rigidi, Pio Furio, altro noto Pipparolo.

0: applauso a Flower Power.
1: Stai ascoltando.

sta canzonetta a mia nonna Bettina che gavaria piasso tanto. Perché a sette robe le ha sempre dite. Mia nonna Bettina, Elisabetta, via di un gondolier de Castello. E a me spiegava sempre come che si è fatto il mondo. E il mondo si è fatto così. Qua, al centro di questo mondo, che siamo noi altri veneziani. Dea dal ponte, sai chi ha fatto un ponte? Ponte non ha, ne sono tanti ponti a Venezia. Sì, ma gliene ha fatto uno di grondo, lungo, lungo, lungo e senza scaini. Ma solo che passa le macchine. Dea di questo ponte lungo, che se quei che vorrei parlare come gli altri, ma noi siamo buoni, i campagnoli, mestrini, padovani, trevisani, vicentini, insomma tutti questi qua, tutti campagnoli. Dopo dei campagnoli, ti va un pochettino più in là, che se i foresti mianesi, torinesi, svizzeri, tedeschi, inglesi, americani, foresti. Quelli che non cerca neanche di parlare come gli altri perché proprio non si capisce niente di chi dice. Se dopo ti va al Lido, in fondo al mar, che c'è? I singani e i sciavi. Ma sotto gli altri, che c'è un fiume, che sarebbe un mare lungo stretto, che si chiama Po. Sotto del fiume Po, che c'è i napoletani. Mio nonno, Gualtiero Bertelli, anche io, era della provincia di Ferrara, sul Po, proprio sul Po. Quando mia nonna c'era arrabbiata con mia nonna, diceva, ma è detta la volta che ho sposato un napoletano. E sotto casa mia che c'era un campieo, di cui nessuno sa il nome, perché per gli altri c'era il campieo di Napoli. Perché? Perché c'era un Luganeguer di Livorno. Sotto i napoletani, ma vicini però, tacai, che se i mori. Fine del mondo della nonna Bettina. Dopo gli anni 60 si arrivai giapponesi. E io i veneziani vedeva sta gente che passava e diceva, chi sei chi è? Campagnoli? No. Ganassiera, però non si campagnoli. Foresti? Sì, se foresti non si capisce niente di chi dice, però non sei foresti quei, non sei neanche neri, se sai. Napoletani, boh,

Orteme sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom! Dammi una buona ragione! E lui, per la sua uguaglianza universale, per l'indipendenza di ogni particella dalle altre, solo due parti di idrogeno per una di ossigeno, per la libertà del suo stato liquido, solido, gassoso nel ciclo della pioggia e nelle correnti, per la variabilità da quiete a tempesta, per la consapevolezza della sua massa gigantesca, 3-1, 3-1 fisso sulle terre emerse, nani, per la grandezza di ogni orizzonte marino che diventa oceano, per il suo essere linea, confine, finis terre, che disegna il mondo conosciuto, per i pesci, i mammiferi marini, la capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero, la stanchezza umana e i rifiuti organici,

elemento fondante come aria e come l'aria Bloom, di difficile conversione in merce. Infatti, che prezzo si può dare al vapore, alla nebbia, alla nube, alla pioggia, al nevischio, alla grandine Bloom? La grandine nel bilancio idrico dei potenti sarà un costo o un ricavo? Il suo essere bene indiviso nei secoli d'antiche civiltà che fermavano la proprietà

Chi avesse un fucile per difenderla, i nativi d'America erano esclusi dalla gara perché partendo in loco erano troppo avvantaggiati. Così nasce la possibilità di venderla e comprarla. È un'idea che fa proseliti. Bloom!

0: alto estuario blu.
1: E il prezzo?
0: Difficile non pensare alle conseguenze di svalutazione dell'intera razza umana, vero Bloom, dal momento che essa rappresenta il 90% di ogni corpo umano. Dunque, che prezzo dare alla vita? Che valore, più o meno, pagandola bene, 6 bottiglie di acqua minerale? Non è male, conviene. E la scadenza? Se è merce, avrà una scadenza. Che faremo allora degli stagni pestilenziali, delle lagune museo, delle pozzanghere inclinate, ma soprattutto, Bloom, dell'acqua dei vasi da fiori è andata male, eh?

scendi dalle stelle, vienimi a salvare. In mezzo agli altri uomini mi troverai. Nei campi di Gran Turco.

buona? Mica è già buona, ok. È buona? Ok. Sì. Sì.

0: per voi e per gli amici, senti bene su Radio Stachio.
1: Oh, ecco il 1-2.
2: Se fuori piove e il vento tira fesso,

cadere del bank. È il regno di Teronio, è il regno dell'asciuro concettino che governa le boche e i fiasti del vino. È il signor Pasquale che parla a me per fortuna.

calici, ecco servit, e tu di ret, vabbè, eccoci il rest. Adesso ci porto subito il perù, 90 e 10 cent, e grazie a lui.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

Stai ascoltando lo streaming.

Ivan, ima sume, aja majka, uzeja pume, patike Adidas.

0: Oi, bea, scardi, come sia? E ora faccio ancora dischi. E concerti, faccio ancora concerti. Sappiamo dire, dai, che dopo vengo a vederle. Con tutto degli altri. Cosa sì che mi manca, no? Non mi manca niente. Quanti dischi che avevi fatto? Dove i vostri dischi, però i se copiai. Io ne avevo uno solo originale. Ma avevo venduto. No, avevo perso. Ah no, il mio gatto.
1: Ciao.
0: Va bene, dai, vado avanti. A proposito, scardi, figa mia, becca.

Destination.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio.

0: Dagami Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Action!
1: Oh, ma che c'avete? Tutti il raffreddore?
0: Ci siamo presi Radio Eustachio.
2: Ma che dov'è?
3: Radio Eustachio, apri e poi stai male.

0: USA.
1: Radio Eustachio.
2: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
1: Radio
3: Eustachio,
1: radio
3: Eustachio,
1: il cazzo di dar.

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana, Ducalic Rock, in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

Stai ascoltando lo streaming.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: bienvenue. Soyez les bienvenus.
1: Por favor, ¿hasta cuándo?

0: che casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In Viale del Lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Sei su radio.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: passava il tempo per strada a bere. Negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, no. Qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera. Un raccontino di Lansdale.
2: Io cagli sbirri!
0: Merda,
1: Boh,
0: epilibia.
1: andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì.

Nacional, Fabrico e Tolpico Industrial, e

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

0: tromba?
1: Ah, la tromba!
0: È la tromba!
1: Scusa, ma che radio è?
2: Radio Stacchio!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Tuttavia, alla pesca con la lenza, anche il lombrico è innocente. Però serve per catturare la trota. Se tu sarai tanto intelligente da dirci tutto quello che sai, i guai del tuo amico potranno finire presto.
1: Se è una spia che tu cerchi, cercala altrove, sporco sbirro.

tout tout petit. Je vous en prie, dites-moi oui. Ou alors, oui. Oui!

Are you asking if I went to the foreign channel? Well, I'll

di Radio Zecchio, ogni domenica Ducali Cross, sulle frequenze di Radio Zecchio, ogni domenica Ducali Cross, sulle frequenze di Radio Zecchio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducali Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stacchio anche per il resto della programmazione. You!